0: la stessa si fè. Che Susanna è la stessa si fè. Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa.
1: Susanna.

0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si sparmare.

0: tempo di andar cacciando le straniere bellezze forastiere. Vuole ancor nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte. Vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
0: Della tua Susannetta.
1: Di te?
0: Di me medesima. La speranza che annobi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
0: Vedi

0: tener da me certe mezz'ore diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'hai conti abolito?
0: E mei non è pentito, ma che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci voglia divertire. Trovato avete? Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

0: Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto di...

Se tutto il mondo dice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh Dio.

0: quel basilio tutto già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ustei!
0: Esci di alcun Lorenzo!
3: Chi mi lasci qui solo?
2: Per la madama e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
3: Non vi ce l'ho!
0: Vasi! E cerca che parla!

0: Susanna, il ciel mi salvi. Avreste a caso veduto il conte?
1: Cosa deve farmi con il conte? Ad un cuscino!

0: Idea che preferir dol veste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore, oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Maligno! Un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza, io sono amico e l'altrui nulla dico. E per voi, per madama, a proposito figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso, e con tale immodestia, e se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo. Che dicono tutti? Oh, bella!
1: Uccidi!
2: Cosa sento? Tosto andate e scacciate il seduttore.

0: Poverino, poverino, poverino, poverino, adesso preso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: La tua cugina l'uscio ier trova il rinchiuso, picchio, ma pre barbarina paurosa fuor dell'uso.

0: stessima signora.
1: Accade, o di peggio.
0: Organisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
0: Quasi tanto celere, non c'è alcuna.

0: Basilio, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: E Dio che senta, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'amore in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la riposi
1: amor mio fiat mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo, dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, per via!
2: E vagini,

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
0: Il dritto non ve più. Cosa si brama?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta.
0: Giappone castuzia, ma fingere conviene. Son grato, amici, ma non senso sì onesto. Ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto nei miei feudi abolenti.

io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: viva e voi non applaudite.
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ogni uomo mira.
1: Perdono, mio signor,
0: non meritate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, vado di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio. A fin domani, scuola. Parta tosto.

0: inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo guardarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canta in un punto il tuo destino. Non cadrai farfallone amoroso, notte, giorno, di

allor quella fiora, quell'aria brillante, non ti andrai farfallone amoroso, dotte sur, dotte intorno.

per montagne, per valloni. Con le nevi dei solioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non ti avrai quei pennacchi.

ci sei, padroncino d'amor. E le belle, turbando il riposo, ci sei, padroncino d'amor.

0: amico, andavo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo, al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale?
0: Possibile, però?
1: Naturalissima! E se Susanna vuol, possibilissima!
0: Finiscila una volta!
1: Ho già finito! Quindi, prese il partito di sceglierne corriero, e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio sissiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che il avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante poi d'estre.
0: Cioè, che sento? Ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio. Si potrebbe più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non pia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta! Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece in sen vada. Questa è l'unica strada.

0: c'è mai nel nostro caso, quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Cherubino vi mando.

0: benissimo, siamo uguali statura, giù quel manto,
1: che fai?
0: Niente paura,
1: e se qualcuno entrasse?

gabinetto, presto! Che carta è quella? La patente! Che sollecita gente! Lebbi orror da basilio! Alla fretta! Obliato è un sigillo! Il sigillo di che? Della patente! Aspetto! Che premura! Eccola qui! Spicciati!

0: la mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo. Attene! Sono morta! Voi qui senza mantello! E poi lo stati! Un ricevuto foglio! La sua gran gelosia!
1: Cosa indugiate?

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di chi?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo...

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprire?
0: Perché? Lasciate! L'aprire senza chiavi e niente!
1: Porresti a repentaglio d'una dama l'onore!
0: È vero! Ah. Io sbaglio! Oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente! Attendete pur qui! Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete, madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: mai. Volete dunque aprir voi stessa? Ponteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di recluto vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece è un oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciare!

0: Dite, l'ucciderò.
1: Sentitelo.
0: Parlate.
1: È un fanciullo.
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino.
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo. Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati. Ecco i dubbi spiegati. Ecco l'imbroglio. Ecco.

canta i suonatori, le trombe sentite, i pippari udite, tra canti e tra valli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo le nozze a compir, vogliamo, corriamo le nozze a compir. Andiamo men fretta, la tromba aspetta, andiamo men fretta, un dubbio toglietemi prima di partir. Di partir la cosa è scabrosa, un'arte del carte di sorrir, un'arte del carte di sorrir, un'arte del carte di sorrir.

0: questo foglio chi verrà? Non conosco. No, non conosco.
1: Non conosco.

0: niente, niente.
1: Dunque accordi?
0: Ma non accordo.
1: Per finirla lietamente.

0: ascoltate, ascoltate. Da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il buon signor Dio ci dar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete i canofani,
1: in giardino,
0: sì.
1: Cosa sei? Ci sono certo, ma io anche mi vieni a far qui, con quel uomo a dovetto vegito.
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che pazzo!
3: Su tutto lo via!
0: Cosa lì? Cosa lì? Cosa lì? Cosa lì?
1: Tu sei cotto dal sorge del dì, tu sei cotto dal sorge del dì. Ripetimi, ripetimi. Dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: Ma signore, signore, guarda che seguito, seguito.
4: E in volte dei testi,
2: non lo dici.
5: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
1: Questo stesso, a credere non posso,
0: come mai diventaste sì grosso? Salto la costa così.
5: Ma chi salta succede? Cosa?
0: E direbbe.
2: Esiste un
0: corso? Che dice? A me parli il ragazzo.
1: Che lui
5: è saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia me forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Non vieni saltare di là.
5: Che pazienza.
2: Oh,
5: finiamo questo bacio.
2: Cosa succede, Venero?
5: Dunque tu salta in giù. Ma perché? Chi è timor?
1: Che timor?
5: L'ha rinchiuso, aspettando quel caro visetto. Ti peccappi un sussurro forduso. Ora il grido a sé, l'ho scritto biglietto.
1: Aha!
5: Salta in giù.

0: quante saran queste carte che per me
1: Orgiliane
0: sono in trappola, sono in trappola.

Io tanti aspettate, sarà forse il sommario del tempio, la lista degli osti. Parlate, e tu lascialo.

0: Coraggio! Oh, che testa! Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Soggetto, soggetto.

La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli, a simil razza e comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, e la rispetta troppo.

0: rosse cherubino era giunto a Siviglia. Atane uccisto mandato, Basilio.
1: Figaro, a lui non di dir nulla, invece tu voglio andarci.

0: che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?

0: prende.
1: Orve il riporto!
0: E no, potete ritenerlo per voi.
1: Per me? Questi non son mali da donne triviali.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Pagando marcellina con la dote che voi mi prometteste.
0: Ch'io vi promisi.

0: ne mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà gli aspetto.
1: E fu un pretesto, armato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Fornitevi la vostra, o signor scolpro.
0: Ehi, Anna, come vai?
1: Croce, senza avvocato, abbia vinto la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio io, Matea? Perfidi! Io voglio!

0: Pagarla o sposarla, ora ammutite.
1: Io respiro.
2: E ti amaro.
1: E sposa io sono, non chiarò.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
4: Che superba sentenza.
5: Vinces.

0: Perdoni! Son gentiluomo! Sì. E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
1: Dove sono? Chi sono?
0: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
1: Qualche bambino trovato?
0: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
1: Come?
2: Cosa?
1: La prova!
3: Il testimonio!
0: L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto
3: questo
0: al mio braccio impresso geoglifico
2: una scatola impressa
0: E a voi chi il disse?
2: Oddio! E adesso?
0: È vero, sono io.
3: Chi?
0: Chi?
3: Chi?
2: Raffaello!
0: E i ladri di rapir
4: presso un castello.
0: Ecco tua madre! Valiano, tua madre.
2: Sua.

0: Madre.
1: E quello è mio padre, che a te lo dirà, che a te lo dirà.
0: Suo padre,
1: suo padre,
0: suo padre.

E quella è mia madre che a te lo dirà, che a te lo dirà, mio padre che a te lo dirà, mia madre che a te lo dirà.

0: or non parliam di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farete quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi e dei tuoi dote. Prendi amore questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per trovare il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi si viene a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e la
0: lasciate agli altri avi suoi.
1: Fermi!
0: Andiamo e li vedrete voi.
3: Cosa mi guardi? E che ne dice il conte? Ti si leggeva in frosse. Il dispetto e la rabbia. Oh, che meglio! Ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, fissiami un luogo. Scrivi! Chi io scriva? Ma signore!

legato il volto. Come si chiama? Ecco, prendi una spilla. Servirà di sigillo. Oh, attendi. Scrivi sul reverso del foglio.

0: speziale.
1: Ebbene, madama,
2: io sono il signor Vino. Irritate e sorpresa al par di voi.
1: Ma stamane?
2: Per lo dir la stessa, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
1: E perché non partissi?
2: Signor!
1: Saprò punire la tua disubbidienza.
2: E che pensa?

0: so qual uom, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col finestro? Non mi duol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Ma non si provano dal terrazzo, lasciate fare a voi.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque.

0: tua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
1: Via non li fa Dio Lotti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un piano il mio signor nipote.
0: Cherubino?
2: Or ci sei?
0: Vediamo in canta.
1: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani.
0: Egli dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?
0: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

curioso che gli die nel passar qualche galante. Ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto con

0: E così tenerella il mestieroso sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai qua in collera!
0: E non vedi ch'io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come?

0: Flemma!
1: Il fatto è sì, non pensare ci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende a gioco.
0: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, questo più tipo giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Allerta dunque, il luogo del congresso so dove è stabilito.
1: Dove vai, figlio mio?
0: A vendicar tutto.

0: fatto. E cosa importa? Forse qualcuno mi renderà. Sono morta.
1: Dormalina. Oh, chi va là?
0: Sono quelli che invitasti a venire.
1: Che brutto ceffo! Sembri un cospiratore! Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco! In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor!
0: Oh, buono, buono, capisco come lì è! Accordati si son senza di me!
2: Voi da questi contorni non vi scostate! E a un fischio mio...

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

Io incomincio mai a fare l'invito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel vederlo io rideva di me.

canta per marcia sfogarci vette che allettano per trarci il fiume comete che brillano per toglierci il lume son rose spinose son more vezzose son orse benigne son ombre maligne maestre d'inganni amiche d'affatti che vincono mentre l'amore non

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Covette che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

0: pensiero, abbassando la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate. Avreste tremato.

0: crisi, al grande istante.
1: Io sotto queste piante, se madama infernette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
0: Fresco, il fresco!
1: Restaci!

0: quella forma è come mia. Non so se io veglio o dorma.
1: Il peggio, peggio! Lo sento già!

0: se fiaccoli un vecchio il pane nuovo.
1: Entriamo a bella venere, andiamoci a cenare.
2: Riesci,
1: entriamo a bella venere.
0: Io non vedo d'entrar.
1: Io non vedo.

questa è la contessa, la tenda che non vede. Vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con